basta, mi do. I re che mi vengono su centro sulla terra, alzano orti del cannon. I re che mi vengono su centro sulla terra, alzano orti del cannon. Si io parto in silenzio viva, della pace l'arcangelo mio, che nel cielo tu